în patiu vermașa. Dopo non suonava, non va nello confidenza. Yes, in those rugitica in the diaspora. Anzi, non muove, ci ricordava, ma upegno è fake in the diaspora. A meno che ti ciò guardere. I just live a normal life. Don't try to impress anyone.